questa è la storia del carretto 29 che mi ha incomodato crudeltà. Per comprarlo è stato facile, ma per venderlo, miei amici, mai più.